pensaci, pensaci, che il verbo d'una femmina sparisce con l'età. Pensaci, pensaci, pensaci.